0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Buongiorno e buon weekend, ciao da Marco Corone. In questo momento sono le 7, diamo la linea al meteo e poi partiamo con la nostra versione weekend.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana estivo in Emilia Romagna con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, qualche nuvola a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però il caldo si farà sentire ancora una volta, temperature massime non record, arriveremo al massimo a toccare i 32-33 gradi che sono comunque sempre 32-33 gradi, ma poi c'è anche l'umidità, quindi comunque caldo piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Corona. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Siamo chi siamo.
2: Chi siete?
3: Siamo arrivati qui per puro caso.
2: Non sapevate che è Radio San Marino?
3: Si sente la tua voce da lontano.
2: Vabbè, non devo parlare, non è che...
3: Potresti fare solo un po' più piano.
2: Perché?
3: Così dormiamo.
2: Ma come dormite?
1: Buona giornata.
2: Infatti, si comincia proprio bene. Con Marco Corona e Paolino Zanetti fino alle 9 c'è questo programma che si chiama...
4: Stavi via un contatto.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rewind.
1: Eccoci qua nel sabato mattina di Radio San Marino. Ci siete?
2: Arrivo, buongiorno, ciao.
1: Con calma, ciao. Buona colazione se la state facendo in questo momento. Noi invece abbiamo un compito adesso che dobbiamo risolvere.
3: Non ricordo il titolo.
1: Eh sì.
4: Buongiorno Marco.
1: Ciao Renato.
4: Rubrica non mi ricordo il titolo.
1: Sì.
4: Hai presente quella canzone che faceva?
1: Come?
4: Tei, tei, tei, tei, tei, tei, tei, tei, tei, con Lino.
1: Adesso basta.
4: Fritta che namon.
3: Ma che brutto.
4: Beh, il mio inglese è peggio che macaronico.
1: No, vabbè. Dai.
4: Però penso che tu sei in grado di decifrare il brano.
1: Certo.
4: E perché no, mandarlo in onda.
1: Lo mandiamo in onda appunto nella nostra rubrica. Era il 1987. Loro erano Mel and Kim con Respectable.

0: Sorcione come me.
1: Sorcione.
0: Perché eravamo veramente attratte e affascinate da questo artista. E ricordi bellissimi là sotto al sole tutto il giorno, aspettavo che aprissero i cancelli del tendone.
1: Che meraviglia.
0: E poi per infilarci proprio nei primi posti davanti al palco.
1: Adesso...
0: era meraviglioso.
1: Adesso...
0: se lo dovessi fare adesso, morta, davvero morta. Ma allora, bei tempi.
2: Aprite il microfono.
1: Gliela apriamo per far dire qualcosa a Renato.
2: Ciao grande Anto, grande sorciona mia, ti voglio tanto bene. Grazie per tutte le insolazioni che ti sei presa per il tuo Renato.
1: Sì.
2: Chiaro è che anch'io adesso, alla mia veneranda età, di 18 anni, non ce la farei a fare dei concerti come ho fatto tanti anni fa.
1: Infatti.
2: Sono cambiato pure di fisionomia, insomma sono un'altra persona, insomma ho le mie difficoltà nel camminare e nel fare qualsiasi cosa in questo momento.
1: Allegria.
2: Però ti dico che ho ricominciato a farlo nei palazzetti. E quindi lì ti aspetto, anche perché, prenotatevi, perché non c'è mai un buco libero. Certo, quello mi sembra il minimo. Vi voglio bene.
1: Grandi! Se adesso Renato davvero non c'è un buco libero.
2: No, tesoro mio. Proprio
1: zero!

Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: ho ripreso un'ascoltatrice che si chiama Sabri. Ciao Sabri, ecco, mi raccomando.
1: Ah Marco, ho urlato troppo.
0: Un po' sì, dai. Lo so che è bello ritrovare Backstreet Boys con Everybody dal 1997, però quando partono le canzoni vi do questa indicazione: dovete fare silenzio.
2: E chi è che l'ha detto che bisogna fare silenzio?
0: Io.
2: Te?
0: Sì.

0: ma c'è, cioè, questa è la cioè, bisogna far silenzio.
1: Come sei simpatico.
0: Come sono simpatico?
2: Ma vedi la gente che conosci.
0: Esatto. Bentornati su Radio San Marino. Abbiamo una sigla, però.
3: Fine della breve storia triste.
0: Ma come, deve ancora cominciare? Mettiamola.
3: Breve storia triste.
0: Esatto.
4: Ciao Marco, non dico la prima, ma una delle prime cose che mi viene in mente è il concetto stessa spiaggia, stesso mare. Cioè? Ovvero, andavo al mare con la mia famiglia, più o meno sempre allo stesso posto.
0: Sì.
4: E vicino a noi veniva anche una famiglia dalla Lombardia che ogni anno ritrovavo. E anche loro venivano sempre più o meno allo stesso posto, vicino a noi.
0: Sì.
4: E c'era una ragazzina che era più o meno della mia età, e la vedevo quando era piccolina, siamo cresciuti. Ma il fatto è che con questa ragazzina non ci ho mai parlato,
0: no.
4: L'ho sempre vista, non ci ho mai parlato, non ci ho mai chiesto niente, quindi non so come si chiama, non so niente di lei. Da lì ho capito che? Da lì è stato chiaro subito qual era il mio livello di playboy. Ciao Marco.
0: Scusa, però lei che fine ha fatto?
4: Ah Marco, non lo so, perché a un certo punto non è più venuta Rimini al mare e non l'ho più vista.
5: George, sempre dopo i fughe, eh?
0: Esatto. Oh, adesso possiamo dirlo.
3: Fine della breve storia triste.
0: Sì, ma prima c'era lo stacchettino per me, per ricordare che insomma nessuno qua mi considera, a parte Paolino Zanetti che sta ridendo, perché insomma stanno arrivando questi messaggi in cui vi chiediamo qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando alle estati della vostra adolescenza. Chi l'ha lanciato questo sondaggione? Ti sblocco un ricordo. Chiara.
6: Ciao Marco. Allora, quando penso alle estati della mia adolescenza mi viene in mente la pizzetta margherita che ogni tanto prendevo al bar del mare.
0: Ah, ok.
6: E mi ricordo ancora il buon sapore e il buon odore, quindi è assolutamente un ricordo piacevole e nostalgico.
0: Okay.
6: Ciao, contatto
0: Ciao.
6: Stabilito di nuovo.
0: Grazie naturalmente per aver lanciato il sondaggione di oggi. Chi c'è?
5: Ma guarda Marco,
0: Paolo.
5: La primissima cosa che mi viene un po' proprio la Retti. sì. Effettivamente Popolaretti è stato un po' un monopolista del mio cervello, il monopolaretto, proprio come si vuol dire. Cosa ho detto? Non lo so. Ciao Marco, contatto esaurito. Popolaretti, ciao.
0: Che dire?
7: Avete ascoltato
8: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
9: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?

0: Poi fino al 21 nella versione rewind, la replica serale in podcast samarinoRTV.sm.
1: Non li leggere i messaggi.
0: Allora,
2: attenzione prego, questo programma accetta solo note vocali al 335 104 1027.
0: Oh,
2: grazie.
0: L'avete capito?
3: Che palle corona che sti vocali.
0: I vocali servono per farvi diventare protagonisti con la vostra voce all'interno di questo programma. Ma qual è il sondaggione?
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao. Cosa ridi?
4: Qual è la prima cosa che mi viene in mente pensando alle estati passate? Mi viene in mente quando ero bambino che mio cugino mi portava, io abitavo a Savona, tutti ormai lo sapete, no?
0: Sì.
4: A Bergeggi, famosa per la spiaggia ma anche per l'isola, perché da vicino c'è un'isola abbastanza famosa in provincia di Savona, caratterizzata da spiaggia di sabbia e qualche ciotolo.
0: Sì.
4: Okay. E mio cugino lì andava a fare pesca subacquea, io tipo avevo 7-8 anni all'epoca.
0: E cosa facevi?
4: E adoravo quel posto proprio perché era bella l'acqua, ogni tanto ti tagliavi qualche piede con gli scogli, però dai, tutto sommato era bello perché c'era l'isolotto lì davanti. Uh-huh. Ad arrivarci a nuoto non ci arrivavo perché io ero piccolino.
0: Certo.
4: Vabbè ragazzi, io la mia ve l'ho detta, dalla provincia di Bari come sempre è tutto, quindi a voi la linea.
0: Allora, non è solo ti sblocco un ricordo, ma è un po' di nostalgia, un po' di ricordi che affiorano e che condividete qui su Radio San Marino.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Anita.
5: Allora, pensare agli estati della mia giovinezza, ricordi potrebbero essere tanti, ma mi scatena proprio le nostalgie di casa mia quando uscivo la mattina in quell'aria fresca in mezzo agli alberi del giardino e andavo nell'orto e cominciavo con pomodori, poi l'uva spina, poi lamponi, poi quel che trovavo, pure le mele, quelle estive, quelle buone che adesso non si trovano più, mi facevo la colazione lì. Nel giardino mi sentivo veramente nel paradiso.
0: Che meraviglia.
5: E sono un animo romantico.
0: È vero.
5: Ciao.
0: Ciao. Tanto mi stavo chiedendo che giorno è.
6: Ed è mercoledì.
0: Vedi?
6: Anche oggi si risponde al sondagione, anche se c'è Marco Corona.
0: Ma come?
6: C'è che dire il sondagione di oggi.
0: Cosa dice?
6: Se vi ricordate qualche cosa delle vostre estate da adolescente, forse se mi ricordo, a lavoreva, mica come te Corona, va a lavoreva, Gabon.
0: Ma come?
7: Che figura di merda.

0: Rewind.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito da Rabeglia. Che cosa mi viene in mente quando inizio l'estate nell'età della mia adolescenza?
2: Sì.
1: Sicuramente che si poteva fare più tardi la sera. Si poteva stare più con gli amici fuori a giocare.
2: Certo.
1: Anche in mezzo alla strada, una volta si faceva, adesso non si fa più, impossibile. Però sì, questa cosa qua sicuramente, sì, questo. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
2: Ciao Delia, allora qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando all'estate della vostra adolescenza, Stefano?
3: Cioè, allora, prima di tutto mi viene in mente che io
2: che?
3: Sono passati più di 50 anni della mia adolescenza.
2: Ah, allegria.
3: Però mi viene in mente
2: cosa?
3: L'estate al mare. Noi andavo, con i miei amici si andava al mare dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera al mare si stava lì.
2: Certo.
3: Con amici, anche amiche. E allora la domenica la si concludeva con i festini nelle mansarde. E
2: che bello!
3: Sai, si portava il mangiadischi, si metteva su 45 giri nelle mansarde. I primi balli, i primi lenti, i primi baciucamenti, così,
2: sì.
3: Dai.
2: Che
3: primi...
2: roba, bello, bello.
3: Le mani poi andavano un po', insomma, dai, insomma,
2: no.
3: Non c'è bisogno.
2: Buoni.
3: Chi è che l'ha lanciato? Quanto sono da giù? Chi è? Ah, la Chiara.
2: La Chiara.
3: Chiara, te mi fai venire da piangere, guarda. Per me. Dai, e comunque buona estate a tutti.
2: Sì.
3: Ciao.
2: Lo so. Questi ricordi sono dolce amari, insomma, perché torniamo un po' indietro nel tempo con Stefano, addirittura di 50 anni. 335 104 1027 per il vostro vocale per partecipare a questo programma. Sabri.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao.
4: Buon pomeriggio a tutti, Burdel. Siete in ferie?
2: Io no.
4: Bravi, divertitevi. Allora, io penso che la risposta che darò io non sarò l'unica a darla, però?
2: Quale?
4: Festival Bar era estate, dai.
2: Poi
4: eravamo io e mia sorella che stendevamo un telo, un lenzuolo fuori della finestra della cucina.
2: Sì.
4: E io gli cantavo sempre la canzone dei come si chiamava? Rogers Steve Band.
2: Steve Rogers Band.
4: Dai, lì di Massimo Riva.

0: fammi vedere. Allora io gli cantavo sempre quella canzone lì e lei si divertiva perché io mi mettevo dietro il lenzuolo e le vedevo solo la mia ombra. Dai, che ricordi, ragazzi.
1: Che ricordi.
0: Festival bar tutta la vita.
1: Ma secondo te la mettiamo su questa canzone per intero?
0: Butta su, Marco.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
0: James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Brano, si ritorna nel sondaggione con gli ultimi messaggi.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: io
0: Sarina.
1: Se ripenso alle estati della mia adolescenza, ripenso alle estati passate col mio amoroso dell'epoca. E che
0: dove?
1: Mi portava a fare il bagno, insomma, in un bagnino a Viserba.
0: Ok.
1: E calcolando che per me, con i miei, andavo sempre nella spiaggia libera, era un lusso andare al bagnino, no?
0: Sì.
1: E sentì per la prima volta la Publifono.
0: Ah, ok.
1: Che... Cioè, per me era una roba che non avevo mai sentito.
0: Sì.
1: E l'ho sentita talmente tante volte che avevo memorizzato la conclusione della pubblicità del Castello di Montebello. Ah. E me la ricordo ancora, compreso il numero di telefono.
0: Vedi, messaggio promozionale. E voi vi ricordate invece chi chiude il programma?
2: Io non lo so.
0: Ma come no?
2: Non lo so.
0: E lui,
3: Giacomo, l'ex murador a Ravenna. Patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
0: Giacomo!
4: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao!
4: Allora. Qual è la prima cosa che ti viene in mente pensando all'estate della tua adolescenza?
0: Sì.
4: Allora, nonostante io abiti vicino al mare, come la grande maggioranza dei romagnoli, presumo.
0: Sì.
4: Ho dei bei ricordi legati alla collina.
0: Perché collina.
4: I miei avevano una casa in collina.
0: Sì.
4: E molte estate della mia adolescenza le ho passate su in queste case in collina con i miei zii.
0: Okay.
4: Era un vecchio rudere che abbiamo messo un po' a posto nel corso degli anni. Proprio, però ricordo tanti bellissimi ricordi di questa casa, era un paesino poco sopra Cesena che si chiama Mercato Saraceno. Vabbè,
0: okay, comunque.
4: Tagliando corto, sì. Barzelletta.
0: Via.
4: La dedico al mio povero zio che non c'è più, lui faceva il macellaio. Comunque c'è questo qua che entra al macellaio, comincia a ordinare, guarda, mi dà 3 kg di costine,
0: sì.
4: 8-10 bacioli di coppa, 2 kg di salsicce e macellaio, credendo di fare lo spiritoso. Ma dovete fare una grigliata? E il cliente: no, stiamo cercando di rimontare il maiale, cosa devo fare secondo te? Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Dai, ma no, lo so.
0: Vabbè, grazie per aver partecipato al sondaggio di oggi.

0: farti sondaggioni che dopo mi fai sentire vecchio. Dai, Marco, okay, dai.
1: Vi salutiamo, Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Auf Wiedersehen.
1: Torniamo ogni giorno alle 16 con...

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Circa 4.000 dipendenti pubblici sanmarinesi avranno aumenti in busta paga dopo la firma, siglata ieri alla Parva Domus, degli accordi ponte per il rinnovo dei contratti PA. L'intesa prevede un incremento del 3% per il 2025 e un acconto del 2% per il 2026. Per un dipendente di sesto livello significa circa 102 euro mensili in più. Aumenti arretrati dovrebbero arrivare con la busta paga di ottobre, dopo la presa d'atto del Consiglio Grande Generale, prevista a settembre. La trattativa prosegue ora sulla parte normativa del contratto, soddisfatto il segretario di Stato agli interni Andrea Belluzzi, preservato il potere d'acquisto. Gli esteri ora. Si aggrava il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 616, oltre 2.300 i feriti e più di 2.400 le persone che risultano disperse. L'esercito ha tratto in salvo 350 tra lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico nel distretto nepalese di Rasuva. I soccorsi proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Nuovi attacchi ucraini con droni sulla Russia. Nella notte è stato colpito a Rostov sul Don un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Un incendio è stato rapidamente domato e le attività sono state temporaneamente sospese. Colpiti anche altri magazzini della grande distribuzione nella regione. Il governatore Yuri Syuliar ha parlato di un attacco massiccio e di 7 persone ferite. Danni anche a 2 condomini, mentre alcuni residenti sono stati evacuati. Torniamo a Rimini per parlare di cronaca. Un sanmarinese è rimasto vittima nei giorni scorsi della cosiddetta truffa della gomma bucata. L'uomo ha raccontato sui social di essersi accorto di avere a terra la ruota posteriore destra e di essere sceso dall'auto per controllare. In quei pochi istanti qualcuno ha portato via dall'abitacolo un marsupio contenente documenti, bancomat e telefono cellulare. Il furto è avvenuto nella zona di Piazzale Pascoli. Andiamo con lo sport. Il Parma pareggia la serie finale di baseball, superando in gara 2 San Marino per 15-8. In vantaggio per 5-3 a metà del quarto inning si sono rivelati decisivi 2 fuoricampo di Rafaela e Lino, con cui la compagine emiliana ha ribaltato il risultato segnando 9 volte al quarto inning e poi non si è più voltato indietro, resistendo al tentativo di rimonta dei titani. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzoni.

0: Di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana estivo in Emilia Romagna con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, qualche nuvola a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però il caldo si farà sentire ancora una volta, temperature massime non record, arriveremo al massimo a toccare i 32-33 gradi che sono comunque sempre 32-33 gradi, ma poi c'è anche l'umidità, quindi comunque caldo piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Estate 2002.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sempre.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ma buongiornissimo a tutti gli ascoltatori da Irol in questo sabato 29 agosto, sono le 9:32 minuti, da questo momento fino a mezzogiorno saremo insieme qui su Radio San Marino. Ultimo weekend di agosto, ma da queste parti l'estate non sembra avere intenzione di salutare. Centro storico che è invaso dal San Marino Comics. Questa sera in Riviera arriva anche un monumento della musica italiana come Riccardo Cocciante. Nel frattempo continuiamo anche a seguire San Marino, che è ufficialmente, insomma, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, e cerchiamo di capire un po' come stanno andando tutte le discipline sportive. Musica, appuntamenti, qualche notizia, naturalmente fino alle 12 si parlerà anche di novità musicali. Oggi si ricorda Michael Jackson. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e partiamo però dalla musica di Tommaso Paradiso, che sotto il sole di Riccione ci canta la sua nuovissima Agitare Coca-Cola.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Giovanotti, The Sound of Sunshine, 2011 sulla radio che senti. Ecco la bella stagione, un brano che ci sta benissimo. Ora la new play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è questa collaborazione Julie insieme a Bresh, Serenamente, il brano che fa parte dell'album di Julie. Solito cinema, dentro ci abbiamo visto Fulminacci, Tommaso Paradiso, Coe, Zolli, Emma, Elisa. E ora andiamo verso Genova da un altro dei fratelli di Giulia. Oltre a Olli c'è anche Bresce, questa nuovissima Serenamente. Ce l'ascoltiamo.
1: Ascolti i successi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Bresch, serenamente, ma che bel dipinto che ha fatto il nostro Bresch delle mattine, insomma, di come si potrebbe vivere serenamente. E diamo un'occhiata anche veloce alle canzoni che stanno funzionando di più in Italia in questo momento. Davanti a tutti nella Billboard Hot 100 Italia troviamo Fred De Palma insieme ad Anita e Mischilla. Sì, La testa gira, quella canzone che probabilmente, non lo so, verrà definita come tormentone estivo di quest'anno. Però, come abbiamo detto, è sempre più difficile capire il tormentone perché ognuno è un po' nella propria bolla. Dietro di loro comunque c'è Shakira con Burna Boy, poi Samurai J e Vito Salamanca, al quarto posto Joelie. Quindi anche a fine agosto, insomma, classifica italiana rimane molto urban, con quel tocco latino. A proposito, Shakira e Burna Boy, ce li ascoltiamo? Dai, dai.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection sulla radio che senti. Facciamo un salto negli anni 90. Andiamo da ascoltare una di quelle canzoni che riconoscete subito dopo due secondi. Lemon Tree dei Fool's Garden usciva nel 95, un successo in tutta Europa, e racconta insomma di quelle giornate di pioggia guardando fuori dalla finestra attendendo qualcuno.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni

Garden Lemon Tree 1995, quella leggerezza nella solitudine, quella sensazione di non sapere bene cosa fare della propria giornata. Ma raccontateci un po' cosa farete voi al 335 104 1027, tante belle cose anche qua nella Bassa Romagna. Partiamo naturalmente dal dire che c'è San Marino Comics in questi giorni qua nel centro storico, cosplay, cultura K-pop, fumetti e tanto altro. Venite a farvi un giro perché è veramente tutto molto colorato qua nel centro storico di San Marino. Ma oggi, 29 agosto, Michael Jackson avrebbe compiuto 68 anni. Il re del pop era nato infatti nel 58 a Gary, nell'Indiana, e questa mattina lo ricorderemo anche attraverso alcune delle sue canzoni più famose. Tra poco passeranno dei successi di Michael Jackson. Tra l'altro questo 2026 l'ha riportato un po' in auge grazie al film Michael, dove c'è anche un protagonista particolare, Jafar Jackson, che sarebbe suo nipote. Film che ripercorre l'ascesa dai Jackson 5 fino alla consacrazione come una delle più grandi pop star della storia. Ma ora veniamo dalle nostre pop star dei tempi d'oggi. Prima abbiamo apprezzato la produzione di Julie, che sta facendo veramente tanti progetti con cantanti italiani. In questo caso sentiamo un'altra sua produzione insieme a Emma Ercomi, Baci Piano.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: C'è il vostro Hero sulla radio che senti in questo sabato 29 agosto. Facciamo tanti auguri, abbiamo detto, a Michael Jackson, più un rest in peace. Tanti auguri invece alla Tosca, la nostra cantante. E sabato sono, insomma, le 10 tra una quarantina di secondi. Ultimo weekend di agosto, ma abbiamo detto che ci sono tanti eventi dalle nostre parti. Tra poco li andremo a elencare. Sicuramente Comics qua a San Marino, quindi un centro storico pieno di colori. Venite a trovarci. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi scritti o vocali. Ora Madonna, Dance Teria.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Loredana Bertè con Mi manchi, era il 1993 e possiamo dire che ci manca anche qua a San Marino. È stata qualche anno fa in occasione del San Marino Song Contest, 75 anni e comunque continua a macinare palchi, infatti in giro con l'Ancora Ribelle Summer Tour. Si celebrano i 50 anni di carriera, ha suonato pochi giorni fa a Locri, il 5 settembre sarà a Malta la nostra Loredana Bertè, che poi tornerà in Italia per il 19 settembre, dove sarà a Palermo. Oggi, dicevamo, giornata parecchio importante per la storia della musica, oltre al compleanno di Michael Jackson, esattamente 60 anni fa, il 29 agosto del 66, i Beatles salivano sul palco del Candlestick Park di San Francisco, quello che sarebbe diventato l'ultimo vero concerto. Allora, una reunion dei Beatles non è possibile per il momento, anche se l'intelligenza artificiale proporrà sicuramente qualche rimedio, qualche experience, però la musica continua a vivere dal vivo attraverso Paul McCartney, Ringo Starr, i grandi eventi celebrativi dedicati alla band. Ora invece nella scaletta di Radio San Marino c'è Bruno Mars, che è stato poco fa in Italia live con due date sold out a San Siro, e non so, questo magari è un feedback mio, però dato che si ricorda Michael Jackson oggi, ecco, Bruno Mars per me è uno dei top eredi di Michael Jackson, non lo so, è feedback mio. Ci ascoltiamo questo estratto dall'album The Romantic, si intitola Oh My Soul, e l'anima di Michael Jackson è sicuramente ancora viva.

Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore nel 2004 sulla radio che senti. E allora, per lei manca poco al ritorno dal vivo. 1 ottobre sarà a Mantova il nuovo Io Canto World Tour, che poi proseguirà tra Italia, resto del mondo fino al 2027. Tra l'altro ci sono tante date raddoppiate in diverse città. Si parlava, ricordo, tempo fa di questo hype dietro Laura Pausini un po' scemato, ma non pare assolutamente. Per quanto riguarda invece le novità musicali, c'è un brano che sta volando, è quello che mette insieme Another 54 Ultra. Gli Another sono il duo di Amsterdam che è partito dalla house, ma ormai sta mescolando di tutto, funk, disco, soul. E 54 Ultra è John Anthony Rodriguez, cantautore, produttore del New Jersey, un sound molto retro e ha anche delle influenze latine. Possiamo dire a mani basse che questo è uno dei brani che sta andando di più questa estate, in questo 2026. Poi qua dalla Riviera, insomma, nella Bassa Romagna, con le discoteche, i club, ecco, questo genere va per la maggiore, lo possiamo dire. Another 54 Ultra, Talk to You, 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi, e tra pochissimo andrò a leggere.

0: Rimane Farmolini stabile in 43esima posizione Brescia con l'ultimo singolo intitolato D'addio, mentre continua top 50 la classifica ufficiale di Radio San Marino. Ed incontriamo Giselle in 42esima posizione, addirittura con 18 posti in meno. Andiamo a cantare in francese, lo facciamo con lei e con Dimanche Midi Pile.
1: Numero 42.

0: Inconfondibile lo stile di Nogenea, nuova entrata 2 settimane fa in Top 50, il singolo intitolato Carré. Solo un posto in meno oggi nella nostra chart ufficiale, eccoci arrivati in 41esima posizione. Una nuova entrata di 7 giorni fa invece andiamo ad ascoltare adesso al posto numero 40 con Malcolm Todd, solo un posto in meno, quindi non sale in Top 50 ma scende leggermente, il singolo intitolato Earrings.
1: Numero 40.

0: numero 39.
1: In discesa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dream con il singolo Romantica scende di 5 posti in top 50, siamo al numero 39, continuiamo così dunque all'interno della classifica ufficiale di Radio San Marino con Brunella Ugolini. Ancora ben ritrovati amici, saliamo di un posto, ecco per noi Dito nella piaga in 38esima posizione, rimane fermo lì, invariata la sua ultima interpretazione, parlo di Businessman,
1: numero 38.

0: Di Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, insieme alla splendida voce di Sienna Spyro. Meno 4 questa settimana per Material Lover, singolo fuori già da un po' e che ci fa sempre piacere ritrovare. Ma a questo punto arrivano le novità musicali della settimana, brani che potrebbero già dalla prossima settimana entrare, come nuove entrate appunto, nella nostra classifica ufficiale. Eccoli, sono loro, sono i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
5: Cresciuto con...

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
2: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Drop Dead.
1: Un altro grande successo di Top 50 senza dubbio, questo Drop Dead per Olivia Rodrigo, meno 6 questa settimana in Top 50, siamo al numero 36. In 35esima posizione invece c'è Gabri Ponte con Giovanotti, meno 1 per il singolo intitolato DNA.
2: Numero 35.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Sono arrivate le 13, buon pranzo a tutti. L'appuntamento adesso è con Trebi Meteo Top 50, torna tra poco.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana estivo in Emilia Romagna con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, qualche nuvola a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però il caldo si farà sentire ancora una volta, temperature massime non record, arriveremo al massimo a toccare i 32-33 gradi che sono comunque sempre 32-33 gradi, ma poi c'è anche l'umidità, quindi comunque caldo piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Proprio questa settimana sono usciti dalla top 50 dei U2 con Street of Dreams, ma sono presenti con questo splendido lavoro con Martin Garrix in ascesa, più 3 per Fireflies in top 50, esattamente in 34esima posizione. Siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con Trebi Meteo, abbiamo aggiornato il tempo e proseguiamo la nostra corsa verso la vetta di top 50, arrivando in 33esima posizione insieme a Baby K. 3 posti in meno per il suo ultimo singolo, parlo di Tuca Macarena.
1: Numero 33.

0: posti in meno per la testa gira, siamo al numero 32. Vi ricordo, questi sono sempre i singoli più programmati durante la settimana qui in radio. Arrivando in 31esima posizione, ecco per noi Achille Lauro. Con l'ultimo singolo, si chiama La città degli angeli, singolo che rimane fermo lì in 31esima posizione e che noi andiamo ad ascoltare subito.
1: Numero 31.

0: Rovazzi con i featuring di Arisa e Nino D'Angelo. Meno due per la costiera amalfitana, siamo arrivati esattamente in 30ª posizione. Salendo di un posto per noi c'è Fulminacci, stabile con l'ultimo singolo, parlo di Maledetto Me.
1: Numero 29.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Successi di domani,

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

la disperata ricerca del fresco in questo caso, visto che arrivano dal nord Europa, loro sicuramente stanno un po' meglio. Roxette, Listen to New Heart, era il 1988, loro sicuramente stanno belli freschi in questo pomeriggio. Sabato 29 agosto, buona estate, e che estate, bella bollente, e anche in questo fine settimana che accompagna il rientro di tantissimi italiani, c'è ancora qualcuno che timidamente sta scendendo in vacanza, e mi sembra anche giusto, no? Perché ci sono periodi in cui si sta magari meglio, anche perché si sta più larghi, voglio dire, no? Volevo segnalarvi l'opportunità di salire anche qui a San Marino, se c'è tanto traffico in autostrada, potete fare un pit stop, arrivare in Repubblica, siamo vicinissimi alla costa, insomma una trentina di chilometri e il gioco è fatto. Quassù c'è una brezzettina di quelle che sicuramente aiutano, e la temperatura in questo momento è intorno a 30 gradi, quindi poi c'è il panorama più bello del mondo, più di così, no? Ma che volete? Chi vi tratta meglio della Repubblica di San Marino? Vi aspettiamo veramente in questo sabato, ma anche in questo weekend, magari proprio prima di partire, prima di rientrare. Serena Brancale, Levante Delia.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli €2,99.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: È tempo di novità su Radio San Marino, 17:31 minuti, pronti all'ascolto di quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. E c'è una di quelle coppie veramente solide, direi, ecco, che potrebbero rappresentare il successo delle prossime settimane. Sono Alfa e Gigi D'Alessio. La canzone si intitola Genova e Napoli, ora su San Marino.

Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, 17:34 minuti in diretta con Roberto Bagazzoli fino alle 19:30. Parliamo di record direi Fortunelli. Vabbè, forse per qualcuno, per altri chissà mai. Comunque, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, questo è il luogo, è il borgo più anziano d'Italia. Questo è il singolare record, perché su 76 abitanti totali, 55 sono in pensione. Il dato è stato reso noto dal Ministero dell'Economia in base alle dichiarazioni dei redditi dell'anno scorso. C'è pace, tranquillità e direi pure una pensione. Perché non è da trascurare, sono vicini sia a Pescara che all'Aquila e stanno bene. Nessun dubbio, 76 persone. Anche a volersi dar fastidio, sono 76 persone, veramente un numero esiguo. Siamo prontissimi adesso qui su Radio San Marino per farvi sentire quella che è la nostra compilation. È già, perché fra poco sentiamo Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Avremo anche Emma con Cercavo Amore, subito Alcazar.

passion of the groove.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: te!
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: È il 29 agosto del 1958 quando nasce il re del pop, un vero talento che già mostra a suo padre di che pasta era fatto, un successo veramente strepitoso, poi turbato da tante altre situazioni. Muore il 25 giugno del 2009 e oggi avrebbe compiuto 68 anni.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
3: Ho detto tutto, no? Il riferimento mi sembra fosse chiaro. Se così non bastasse, se volete, adesso parliamo di questo album Off the Wall che la critica definì l'album della maturità. È già proprio quello del, che conteneva anche il pezzo con l'urletto che lo ha reso famoso in tutto il pianeta. Michael Jackson su Radio San Marino nella collection con Don't Stop Till You Got Enough.

0: Questa è Radio San Marino, Olivia Dean, Baby Steps. Per chi è in viaggio, segnaliamo una coda per incidente in A14 fra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna all'altezza del chilometro 97, quindi richiamiamo naturalmente prudenza e pazienza.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
0: Punto, siete insieme a Roberto Bagazzoli e sabato 29 agosto, ultimo weekend agosto e direi anche ultimo weekend di rientri belli intensi. Il traffico, come vi ho già segnalato, è naturalmente fortemente rallentato risalendo verso nord. Segnaliamo in questo momento rallentamenti che ci sono e code fra Ravenna e il bivio di diramazione per Ravenna A14 Bologna-Taranto. Proseguendo poi anche in A1 segnaliamo rallentamenti fra Modena

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

83enne, è appena tornata da un viaggetto in Lapponia a bordo della sua Porsche. L'impresa l'ha portata ad attraversare praticamente in solitaria 7.900 chilometri attraverso l'Europa, dall'Austria passando per la Finlandia fino ad arrivare nel paese di Babbo Natale. Lì però ha detto all'ANSA che ha constatato delusa che la Lapponia, diciamo che senza neve, perde decisamente il suo fascino, la sua poesia. La donna non è nuova a questo tipo di viaggio. Dopo 20 anni di lavoro in Svizzera è rientrata a Fano e alla morte del suo compagno ha iniziato a partire in solitaria. Ad oggi ha visitato ogni angolo del pianeta, dal Sud America alla Birmania, passando per la Corea, il Canada, l'Africa e ben 17 stati americani. Direi che bella tosta, ma immaginarla in Porsche verso la Lapponia è anche, direi, no, a parte qualcosa di piacevole, stupefacente, se volete, ma anche un po' romantico, no? In questo viaggio solitario a bordo di questa vettura iconica, insomma, ecco, ci sono tutta una serie di cose fighe. Vediamola così. Sono una coppia soltanto musicale? Sì, solo musicale. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, anzi un trio, Teolvido, Lala.

Sisters, siete insieme a Roberto Bagazzoli, parliamo di Paolo Aita, già nato il mezzo, siamo naturalmente nella zona montana dell'Alto Friuli Venezia Giulia, in vita è sempre stato decisamente, no, ecco, di una sconfinata, anzi sua, la sua sconfinata ironia era molto nota fra amici e familiari, e l'ironia a lui non è mai mancata fino alla fine, anzi vi dirò di più, anche dopo, perché sulla sua lapide ha chiesto ovviamente ai suoi parenti di scrivere: finalmente sono deceduto anch'io. Complimenti, perché io credo che sia l'ironia una grande, sì, spinta di vita positiva. Questa invece è Anna, White Girl Wasted, adesso su Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Daido con Thank You nel pomeriggio di Radio San Marino in questo sabato 29 agosto. Siete insieme a Roberto Baghezzoli, vi sto accompagnando, bello baldanzoso, si vi lascio immaginare, adesso io faccio il baldanzoso finché sono in questo studio con l'aria condizionata, poi quando esco fuori non lo so. In questo momento comunque su San Marino ci sono 30 gradi tondi tondi, per cui c'è, diciamo, una leggera brizzolina, per cui che rende tutto più facile anche farsi una bella camminata in centro, quindi come sempre l'invito è a venirci a trovare in questo weekend. Allora, bentrovati a tutti coloro, perché io sì, parlo di gente che sta rientrando, di code in autostrada, naturalmente raccomandiamo prudenza. Quello che invece non ho fatto ancora e devo assolutamente recuperare questa brutta figura è il non aver salutato le persone che in questo pomeriggio sono impegnate al lavoro, hanno le loro belle attività, non so, le vacanze magari le facciamo fra qualche tempo, anche perché questo è il periodo in cui, specialmente in questa zona, ecco, siamo ovviamente davanti alla Riviera Adriatica, adesso si lavora per la soddisfazione e il piacere degli altri, poi naturalmente che fai? Non scappi e ti vai a riposare per una meritata vacanza? E allora, un passo alla volta. Fra poco sentiremo Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza, guarda caso. Subito New Genea con Care.

Come non condividere Jovanotti con la sua finale Ma che caldo fa? Assolutamente. Estate 2026, in questo caso siete su San Marino, eravamo nel 2013 nel caso di Jovanotti. È arrivato il momento dei saluti, io sto per dirigermi verso casa, naturalmente ritorno con voi però domani mattina a partire dalle 7 perché mi occuperò della vostra sveglia qui su Radio San Marino. La chiusura affidata a One Republic, la canzone si intitola Need Your Love.

0: Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: La radio.
5: La radio.
4: San Maritza.
5: San Marino. Estate 2002.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: Bien, questa è Radio Caribe, anche oggi una bellissima puntata, ormai già Paulin è di casa. Paulin, saluta la gente.
1: Ciao a tutti.
0: È rimasto qua tutta l'estate, giusto che Radio Caribe è stata fondata anche con lui, l'ho fondato, quindi giusto che...
1: Grazie Nunez, allora, la memoria non ti...
0: Quando arrivi qua è giusto che tu mi dai una mano. Bene, ho degli ospiti, già sono di casa, ma fra poco... li scoprirete. Questa è Radio Caribe fino alle ore 21 insieme a me, DJ Paulin
1: e gli ospiti.
0: E gli ospiti.
1: Ecco.

0: Eccoli qua gli ospiti, facciamogli un applauso. Jay Peralta.
1: Hola, hola mi gente, stiamo attivo. Dimmelo Rafa.
0: Tu sei di casa qua,
2: eh? Ormai sì.
0: Max Pesente.
3: Passante. C'è una Max Passante.
0: Sì, Pesente.
3: Come vi avevamo promesso, con l'uscita del nuovo singolo che abbiamo prodotto insieme al mitico Molella, detto Molly. Volevamo appunto farvelo conoscere e presentarlo qui a Radio San Marino.
0: Salutiamo anche i ragazzi dello studio,
3: esatto,
0: Le Record.
3: Tra l'altro abbiamo anche il nostro fonico che sta collaborando con Jolier, quindi direi uno studio esatto di altissima qualità.
0: Sì, no, già avete già anche
3: Sfera, Shiva.
0: Sai che vi faccio ascoltare qualcosa di carino adesso?
1: Davvero?
0: La gente è ansiosa di sentirlo, quindi che lo che?
3: Allora lanciamolo.
0: Che lo che?
1: Let's go!

0: Ebbene, eccoci qua. Questa è una festa dopo Ferragosto. Vedo che siete rimasti, siete sopravvissuti. Paulin, cosa hai fatto a Ferragosto?
1: Ferragosto è stato veramente lungo quel weekend, perché lo sai, Nunez, abbiamo fatto
0: Mollo, Gilda,
1: sabato, domenica, un casino.
0: Bene, allora ci avete fatto ascoltare una bellissima canzone con Mollella, che lo che. Però hai fatto qualcos'altro già con Mollella.
2: Certo. Ciao ragazzi, sono Jay Peralta. Allora, con Mollella abbiamo fatto sia Hola Giovanna, Loco por ti e l'ultima ovviamente Che lo che, per rappresentare Repubblica Dominicana.
0: Tu sei già venuto a presentare Giovanna qua, no?
2: Sì.
0: Giovanna, che lo riascoltiamo, sì, di nuovo.
2: Esatto.
0: Come hai fatto a agganciare Mollella?
2: Mollella è nato, diciamo che lui cercava un latino, perché qua in Italia ce ne sono pochi latini,
0: sì.
2: Diciamo che hanno tanta qualità, perché ce ne sono tanti che sono bravissimi. Però ho avuto la fortuna, diciamo così, perché nella musica tutto funziona così. Ho avuto fortuna che c'è Alex.
1: Al posto giusto.
2: Esatto.
1: Nel momento giusto.
2: Esattamente.
3: Beh, poi direi pure che hai centrato anche il mondo che cercava proprio lui. Quindi
0: esatto.
3: Anche
0: sì, perché
3: questo.
0: Si fanno. Non è che ha provato,
3: esatto,
0: solo te, prova tanti.
3: E adesso in questo momento potrei dire che Jay Peralta è diventato il suo artista di riferimento. Tanto
1: wow.
3: Però stiamo producendo anche altri brani che presto usciranno, ma già che noi già li abbiamo ascoltati. Studio, devo dire che suono.
0: Ti ho mandato i video della festa che abbiamo fatto a Senigallo il 17 luglio.
2: Bello.
0: Che è stato spettacolare, tantissima sì. gente. Hai visto che pazzia?
2: Wow,
0: era
2: bellissimo.
0: Era meraviglioso, perché
2: bello,
0: d'altronde bello. Si vede, si può vedere quello che avete fatto. Quindi complimenti te, Lisa Minetti.
2: Grazie.
0: Annalisa Minetti.
2: E c'era anche due ballerini, ragazzi, non di meno. Allora c'era
0: Seo Fernandez e Rolly Mal.
2: E Rolly Mal, tanta roba.
3: Abbiamo fatto da ballerini a Jay Peralta, devo dire.
0: Abbiamo fatto da ballerini, da aiutanti.
3: Wow.
2: Okay,
3: tra l'altro, quindi... siamo reduci anche di Baia Domizia, che è un villaggio turistico dove i nostri pezzi, ma in particolare Buriburi, abbiamo visto tutta la spiaggia ballarlo. Che anche lì è diventato.
0: A quale dei resort siete stati?
2: Baia Domizia Camping.
0: Ah, io ci sono stato lì.
2: Sì?
0: Sì, ho suonato lì con un gruppo cubano, con le Caribe Girls.
2: Wow.
0: Bene, Jay Peralta, Max, grazie per essere stati qua con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Come sempre, questa radio è sempre aperta per
3: grazie
0: voi.
3: Grazie a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: DJ Paulin è sempre qua con noi, quindi questa estate.

0: Radio San Marino. Radio San Marino 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Symbol. Ogni sabato dalle 22 su Radio San Marino.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
1: Buongiorno. È l'una.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Cosa so?

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!